0: Radioko Ane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa.
1: Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo.
2: Radio Kobane, programa di attualità sobre la lucha del pueblo curdo.

0: Lola FM e un tasaspit.bost. Irola Irratia FM e un tasaspit.bost. Irola Irratia FM e un tasaspit.bost.
1: FM Eunta 6.bost Eunta 6.bost.